Arkimang disbende a programma Doro Fu Hopu wan presenti fu gemeente handelinga. So masrawani u de bakanayu, trawiki sonde, sem yuru, sem presi, 94.5 FM.